0: sunga o fenga fa ka o eloka vale fo maunga Max Ila.
1: Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoe ngā mag ma pa uka avar. A ole me piko sili. E ngā le lua li maka alalwa ya so le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa uta ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I seti mag wheels mo so se itu ai ngā ta avale ma le telu isi au unanga. Warren of Fitness ila na ole se fulu tala pe ai fa ilo yeina e fa afafonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.

Lui tau, mō le aso. Whātua tua ro loto I le atua e te olai. Have deep faith in God and live. Luka. Se fulu mrefa. Ona lātou o anelea. Ua fafangu I ateia. Ua whapea mai. Leali ie. Leali ie. Ole a mātou whanu. Ona tū leo oia. Ua vavao I le matangi. Ma peau ole vai. Ona mavae ai lea. Ua malu. Fatua tua loloto I lea tua. E te olai. Have deep faith in God and live. Fai maile tala aluka. Ua tu umuli atu Yesu maona so. Ua o I le tasi tu ole vai. Ua malanga I le vaa. Ua tō whā Yesu I le tau muli o le vaa. Peitai, whāfua se ia o na angi mai le matangi. Ua saulea whātele. Ua fetosoa ina le vaa. Ua tāli ngoto. Ao lei tūlelei. Ua whafanguele au so o Yesu. Fai maila lātou tala. Leali ie. Leali ie, ia e alofa mai, o I mātou nei, a whanu. Ua tūlai Yesu, ua vavao le matangi, ua vavao I le vai, fai mai le tā lāluka, ona malu ai lea, o le vasa. Ai mana ia sitala Yesu na fai ilona au so. Fetala Yesu, a ofea ea, lo o tou fa atua tua. Wa o mai Yesu.

0: Upgrades and Appliances. O le tali o mana onga. I o loa e whaato to ngā ilo mauta. I ni tau le lei, toi ana ngatā. E mawai moenga ngā o si tutono ni usila. Fa a pese tino fōa le potu mālo lo. Lau lau ai mana fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava lava, telefoni fe ave ai. Maisi, a fio ane loa ili whawhitu wha Greater Throat o tau. Po le tolo fitu iwa, Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances. Telefoni o valu selau, lua lua lua, lima fa valu. O valu selau, lua lua lua, lima fa valu.
1: O tau sa ili se sa mo lo ainga. Po o tau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city, e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie ato atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa atoa tuanga I le car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoi Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
2: Le shang dento, susu mai le lato falifou. Wa te le ma matang o fie, il fai a fole siaki au o loa fa apele ni fa pie tasi. Moe wale stala mai o fau mai ile shine dental ile na le lima selau I vaiva tala. Fai a fua quotes mo le wins ma le ACC, pa tasi ai ma le fai fua o tong fitinga, moe es fun walto sanganga I lalo. Le shine dental, hafio mai loa ile lima fitufa Great South Road Manukau. Telefoni lua fitufitu ono ono fafa, lua fitufitu ono ono fafa, Shine Dental, your smile, our passion. E ya inga fapito.
3: Yeah.

0: Tala falava onele name le MSR training. A fai etafia o a oito mai fai kofe feloa imatanga tafo, ma fausia lolo tatele a matai singa luenga fo isifale kofe, bosifale enga, des talane loa, ilama to food and beverage skills course, le a mata ilamasina ome, isifululima vayasole ome, ma a fai etianga va, ele aisit tongi, ma totimala malama, ifanga tale toi foia o a onga, ai o MSR o sea onga ipe lava. Se ainga ma olo o yai faya onga ilango lango wina o itaimi uma bala au mai nei loa ili o valu selau lua lua fa fa tol valu lo lu manai e amata I inei
1: Wa mawhai nei ora whaata wantu top up ale Digicel I lungo leo pengata wha ilangi ale ClickX Pacific. E mawhai fo iona lafo eise leni I le MyCash ale Digicel I Samoa, Tonga, Fiti, Mawaruatu I le na ole lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo iona e listalai. Asisiane I le ClickX.com e lafo aisau top up ale Digicel. Be lafo I fo isau tupe I le MyCash ale Digicel Samoa, Tonga, Fiti, Mawaruatu. Morisi whaamitalanga vla aule o lua tasi limaono tolu tolu fafa o lua tasi limaono tolu tolu fafa
2: Rin tu baiso falifo I polo keti ale Don Ha Remix Revolution a fayo e tu fisili petenga fatia so falimotu e maua fale e lua tolu pe fa potu moi au kirani atoa mai le lima se lawi vai va afeta la e ma fayo ne e vavi fata wal fali bea e Rin tu bai A fai afe lua se lauri masfulta la pe ilunga atu le tupu mama alo uha inga le vai asu. E tose le nā malpei meni e amatamai I leono se lauri masfulta la I le vai asu. E mawhai o na mawai masauta avalifu, ai e iai o nā ia inga. Wala au mai loa I le o valu se lau, valu valu valu o o o, le rent to buy I le o valu se lau, valu valu valu o o o.
3: E iai ia inga matutu unga I fatitau I le nei avanoa, o le nono ina o tupe, I fa'ale mulango iai ia inga alfa le tupe, o lai sene ina I lalo o le REAA.

0: Rent to buy so falifo ipolo kitty ale Don Ha Remix Revolution. A fayo etu fisili peteng a fatia so falimotu. E mawo fale e lua, tolu, pe fa potumoi o kirani atoa, mai le lima se lawi vai va feta la. E ma fayo ne e vavi fata wal fali, bea e rent to buy. A faya fe lua se lawi masfulta la, pe ilung ato le tupe mama alo ha inga le vayaso. E tusele na malpe meni a matamai leono se lawi masfulta la, ile vayaso. E ma fayo ne mawai masauta avalifo, a e yayo na yainga. Wala au mai loa ile o valu selau, valu valu valu o o o, le rent to buy ile o valu selau, valu valu valu o o o.
1: E ya ya ya inga matutu unga e fatitau ile nei avanoa, o le nono ina utupe, e fale mulango ya ya inga alfa le tupe, o la isene ina ilalo o le REAA luha fe malevalu.
2: O la tamaili asu fa pitoa o tamaa, o lau fale ofu fa moe moe ina o le taa noa, o lava tapena mo oemam malefanau, o le a mawari pa uma o lalo o fu papa. Maua of Tino made the lowest food tala in the limas food tala. Sefulu pasene pa waifu siwa, maua umalanu is ese. Susu my law in the tassi limaiva, one hanga mo. Tatala my lasung of four anga ilasto nai. Awane emisia lefa pito mole satama at the ta noa, ta noa, ta noa.

0: ta fa tau taia ka apteni sinia e to tolu e petai. O fuafuanga mo re fa alua ina o le efelelinga li ta alonga fai taulu e la sasanei Johannesburg. O ta fia, tala nao ne yaso. Tau siadion ta uma, ma ia manu ia lo waso.
1: Baby, lo mati! Hey, hey!